0: 94.7.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba. Pelotero a la bola.